avalai, o vocto fracator. Pos mare sunt adaugia, pos mare sito folclor. Metarusha glitza che floiera, vidai stonna era, o

mare sunet a spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromitos calpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro mucai vuri, spasse spasse coppagos mio record. Calmerixis cato de birasi, adromitos calpasi,

separaria, i canivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itale cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, e tocca nome, tocca nis, la po'.

mare sune da spor. Me vrosini, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Calmerixi, scatole, birasi, adromito scalpasi,

questo ausilio, questo ausilio, mi metravate, mi muccolate, se l'onnaghino potrei toglierò, questo ausilio.

che saresti di la vita massima, che troi samarive, ton argina var con di se pomives. Gli aftosti var avvuai, in avarchia las un croma, o tal vlep un fallen a me annich toto stoma.

mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro, muca i duri, spasse, spasse, coppa, gosmi, o recor. Talmerixi, scato, debirasi, adromito scalpasi,

della fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo mono, la mumilla, si ammilla.